Negeri, si kajur si bupau, di nuvo Brunswick kowe. Si si si ende, 96.9, si populi du, si pur nu, sa vie di divi, puli dami. In the heart of the storm, where battles rage.